0: Gungenfleck, Jeri das Atutian Zaina, Zer Zaina.
1: Saut Shebab,
0: Jeri das Atutian Zaina, Zer Zaina.